Adiutore nostri in nomine Domini, Domine che salvi orazione meglio, Domine suo visto, oriamo di essere versa in francia di creatura esista, prestimo legno, ed un antartio in tuo, per sopicipia per Cristo, Domine nostro, amen. Benedicto Dini potente, Pater Spiriti e Santo, descende vos, mare di sempre, amen.